0: Ombali si di Narambuguani, chi c'è? Si si deve essere Mahadeva, chi c'è? Hindudam Samarat Sataguru Swami Madhavananchi Bhagwani, chi c'è? Vishwa Guru Mahamdaleshwar Swami Maheshwaranji Yogi Raj ki jai. Satya Sanatan Dharma ki jai.
1: Subhan Bhajan Mohan.